0: Un classico italiano del 1993 con Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossa.

qua stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a mamma al Mammani. Il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Vince anche l'Under 21 che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro, in coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario. Chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

penso risvegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: 26 ottobre, ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con me c'è il nostro Alo.
1: Ciao Ale.
0: Ciao.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Così. Ieri Frizzanti, oggi DJ.
0: Sì, ben trovati. Come stai?
1: Molto bene, ben trovata a te. Come stai?
0: Molto bene. E possiamo uscire da questo
1: loop infernale di come stai? Bene,
0: che
1: io
0: facciamo
1: tu?
0: Oggi? Che facciamo?
1: Beh, oggi lo sai, stanotte mi ha bussato alla porta alle 4 del mattino la mia fonte, la mia talpa.
0: Ah, vero?
1: Vero. Mi ha portato un dossier sulla storia mai raccontata e oggi vi racconterò quel momento della storia, quel giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi.
0: Senza gli applausi, brutto. Poi si continuerà con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: Beh,
0: a parte le tue fandonie.
1: A parte a me stesso proprio. al momento in cui terminate le vacanze, perché c'è anche chi va in vacanza a settembre.
0: Adesso non me lo dire.
1: Sì.
0: No, non me lo dire.
1: Come sopravvivere a chi ti fa vedere le foto delle vacanze?
0: Non ce ne frega niente. Spoiler.
1: Lo so, però qualcuno lo
0: fa. È un po' come quelli che ti fanno vedere le foto dei film.
1: Sì.
0: Vabbè, l'abbiamo già.
1: Una basta, 18.000, no?
0: Va bene. Allora io per concludere ti propongo una cosa che ci piace sempre tanto. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le perle dei bambini.
1: Ah, che belle.

0: iniziamo ufficialmente questo martedì con la storia mai raccontata. Sapete, se non lo sapete, sappiatelo, sallo, se non lo sai, sallo, che il nostro Alo ha delle fonti segretissime che non ci vuole rivelare.
1: Non posso.
0: Non puoi.
1: Non è che non voglio, vorrei anche, ma sono tipo segreti di Stato, non
0: no,
1: li puoi.
0: No, assolutamente. Perché. Anche perché ci servono, insomma, per
1: certo.
0: Come contenuti del comedy, soprattutto è quella l'importanza maggiore. E quindi, qual è la storia mai raccontata di oggi?
1: Parliamo oggi del giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi. È una vicenda ovviamente che nessuno ha mai raccontato, ci sono io qui a raccontarla, che avrebbe potuto cambiare per sempre.
0: Ti ringraziamo per questo, perdonami se lo sottolineo.
1: Ma figurati, io guarda, quando ci sono momenti della storia che non sono stati raccontati e ne vengo a conoscenza, non posso fare altro che condividerli con voi. E un mondo senza applausi avrebbe rappresentato, insomma, una sconfitta per l'umanità, una crisi enorme, una crisi anche silenziosa, perché non essendoci più applausi. ma andiamo a raccontare bene la storia.
0: Sì.
1: Siamo nell'anno, anzi,
0: anche
1: correva.
0: Perché l'introduzione è durata 8 minuti.
1: E invece pensa, adesso andrò subito al sodo.
0: Perfetto.
1: Non è vero. Correva l'anno 1897. Le persone applaudivano tantissimo. A teatro, ai concerti, alle cerimonie, inaugurazioni. Persino quando qualcuno parcheggiava bene al primo colpo. La carrozza, ovviamente, o le prime
0: infatti,
1: macchine.
0: Dicevo.
1: C'era qualcosina. Il consumo di applausi era proprio fuori controllo.
0: Mm.
1: Un giorno alcuni studiosi lanciarono l'allarme. Se continuiamo così, entro pochi anni finiranno gli applausi. Nessuno capì cosa significasse, però tutti si spaventarono per sicurezza, quindi smisero di applaudire.
0: Mm.
1: E fu un disastro.
0: Che tristezza.
1: Hai capito? Allarmati da degli scienziati o pseudoscienziati.
0: Generazioni di attori e cantanti frustrati, depressi.
1: Anche perché la gente...
0: Sì.
1: Comunque voleva applaudire, ma iniziò a sostituire gli applausi con sistemi alternativi, quindi colpi di tosse organizzati, cenni d'approvazione, sguardi intensi, pollici alzati, persone che urlavano bravo ogni 3 secondi. Divenne il caos. Durante uno spettacolo teatrale, ad esempio, un attore concluse un monologo perfetto, silenzio, poi un signore in terza fila urlò approvo, un altro gridò anch'io, un terzo moltissimo.
0: Ma non capisco, erano tutti di Roma
1: così
0: questi.
1: Certo, è metà da Roma questa storia. Lo spettacolo quindi degenerò in un dibattito pubblico e fu allora che intervenne il nostro eroe Arturo Battimani. Professione esperto di applausi. Dopo settimane di studi annunciò: gli applausi non finiscono. La folla scoppiò in un applauso spontaneo, dimostrando immediatamente che aveva ragione. Arturo confessò poi che non aveva fatto nessuna ricerca. Aveva semplicemente inventato tutto perché gli mancava il rumore. Però aveva funzionato. E quindi da quel giorno l'umanità tornò ad applaudire senza paura. E ancora oggi, ogni volta che parte un applauso, dovremmo ringraziare Arturo Battimani, l'uomo che salvò qualcosa che in realtà non era mai stato in pericolo.
0: C'è un dettaglio di questa storia.
1: Vai.
0: Che non ti è giunto e che è una grande verità da dover rivelare oggi.
1: Sì.
0: E questa volta prendo il tuo posto.
1: Sì.
0: Arturo aveva un alter ego. Arturo in realtà era un supereroe molto conosciuto.
1: Non dirla perché me ne vado.
0: Arturo,
1: dilla, vai, dilla che me ne vado.
0: Era

0: Bruce Wayne, che in realtà si chiamava Arturo Battimani.
1: Infatti, la traduzione di Bruce Wayne è Arturo Battimani.
0: Esatto. Cioè, certo. E il protagonista della storia mai raccontata di oggi. Andiamo ai messaggi, che è meglio.
1: Valentina, ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Scrive: dopo aver sentito questa storia, stasera andrò a teatro e applaudirò più forte del solito. E lo farò anche se non dovesse piacermi lo spettacolo, perché non vorrei mai tornare all'epoca dei colpi di tosse organizzati.
0: Ma mi è venuto in mente mi è venuta in mente una cosa: ti immagini quanti piloti di aerei, anche loro, tristissimi ad oggi, se non avessimo avuto, soprattutto sui voli italiani, gli applausi.
1: Però ultimamente noto che si fa molto meno.
0: Si fa molto meno.
1: Qualcuno ci prova, però non
0: questa
1: viene seguito.
0: Questa è una roba che apparteneva un po' più ai nostri genitori, forse.
1: No,
0: che
1: comunque, no, io da ragazzo, sono ancora un ragazzo, però ora sono un diversamente ragazzo.
0: Sì.
1: All'epoca sono stato proprio ragazzo, a 20 anni, e mi ricordo che gli applausi erano proprio alla volemo se bene. Invece adesso non ci sono più gli applausi. Arrivi a Ibiza, senti...
0: Ma perché c'è qualcuno che dice: ma io perché ti devo applaudire, il mestiere tuo?
1: Giusto.
0: È come se noi entriamo in radio e ci applaudono ogni giorno.
1: Ho preso bene un accento, ti fanno l'applauso.
0: Bravo!
1: No. Bravo!
0: Bene, cambiamo
1: persona.
0: Come si dice? Mittente.
1: E andiamo da Lorenzo.
0: Sì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori.
1: Io conosco gente che non applaude mai. Fa quel cenno con la testa come se stesse approvando un mutuo. Dopo questa storia ho capito che sono rimasti bloccati nella crisi degli applausi del 1897.
0: Vedi, c'è la motivazione.
1: C'è gente parca di applausi.
0: Parca?
1: Non è una
0: parca
1: povera di applausi.
0: Parca vuol dire povera?
1: Certo, ho fatto 7 anni di classico.
0: Eh sì, sbatticelo in faccia tutte le volte, ecco. Questa tua nozione, questi tuoi... Come si dice? Ma guarda, infatti io non so parlare, parla tu.
1: Ecco.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La Spagna va al voto, come molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. La RAI ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. L'azienda ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della RAI. Lo sport: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante per gli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, al pari di Simsir dura appena 3 minuti prima del 2-1 a firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: continuiamo il nostro martedì qui al Comedy Radio Show tra poco con il manuale di sopravvivenza.
1: Sì.
0: Che devo dirti, secondo me tornerà molto utile perché ci avete rotto le scatole, cioè, posso dire, ve lo dico proprio.
1: Sì, una.
0: Con chi ce l'abbiamo?
1: Con le persone che ti fanno vedere le foto delle vacanze.
0: Non ce ne frega niente.
1: Sì, anche perché ne bastava una e loro invece ne hanno 417.
0: Se no venivamo in vacanza con voi,
1: esatto.
0: No?
1: Esatto.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades siciliana como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke-manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
9: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
10: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi, in
11: investi sulla certezza dei risultati.

0: sopravvivenza, oggi cercheremo di sopravvivere grazie ai consigli del nostro Alo a tutti coloro che ci stressano con le foto delle vacanze.
1: Sì, possiamo considerarla una delle prove più difficili della vita moderna, ovvero guardare le foto delle vacanze di qualcun altro. Perché nessuno ti mostra mai una foto. No, ti mostra una collezione, un archivio, un documentario in 12 puntate.
0: Capisci? È vero pure che adesso si fanno i reel, però,
1: Ci sono, c'è quell'applicazione, ora non mi ricordo, che ti permette di fare un reel delle foto e quindi tu hai il collage, ovviamente.
0: CapCut,
1: tu.
0: No. No, è un'altra.
1: CapCut Scroll, ma non mi ricordo adesso. Come si chiama? Facciamo pubblicità a tutte
0: scroll,
1: le comunque, quando è che riconosci il pericolo? Come fai
0: a scampare a queste persone?
1: Esatto, quando stai per entrare in una trappola, cioè come ti accorgi, no? Che sei.
2: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Bello. E comunque ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno dice ti faccio vedere due foto delle vacanze, non sono due, non lo sono mai, è un viaggio nel viaggio e voi dovete solo sopravvivere.
0: Però a parte gli scherzi, te l'ho detto io che sono stata all'Argentario?
1: Sì, ma non voglio vedere le
0: ti
1: foto.
0: Faccio vedere
1: no, una
0: ti faccio
1: una,
0: vedere la foto.
1: No.
6: Radio Kalima.

0: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Viajamos en el tiempo hasta 1975 con Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Che bella vita.
1: Manuale di sopravvivenza, come sopravvivere a tutti coloro che ci vogliono per forza far vedere tutte le foto delle loro vacanze estive e non. E a quanto pare però non è che abbiamo
2: trovato... È difficile sopravvivere.
1: Non è che abbiamo tante soluzioni, mi pare di aver capito.
2: Usare aggettivi tipo bellissima, dai, questa è troppo bella. Date, poi mandamela, mandamele.
1: Mandamele. Bravo. E comunque la soluzione è la fuga, mi sa di aver capito. Sì. Vediamo un po' invece se qualche nostro amico del comedy ha trovato qualche alternativa.
2: Allora Chiara scrive, ciao Chiara.
1: Ciao Chiara.
2: Una mia amica mi ha detto: ti faccio vedere due foto di Mykonos. Dopo 20 minuti eravamo ancora al primo tramonto. Ho visto più tramonti io in quel telefono che durante tutta l'estate.
1: Che lei durante la vacanza.
2: Che poi io dico, sai che esistono adesso questi movimenti di vita lenta, ma avete un tramonto davanti?
1: Senza telefono.
2: Ma guardatevelo, io posso anche capire una foto, a parte che le foto ai tramonti o avete veramente un telefono adibito a foto con una bella fotocamera.
1: Adibito
2: oggi così. Altrimenti non riuscite a riprendere quella magia, quel colore.
1: Che c'è poi dal vivo, dici.
2: Ma certo, come le foto alla luna, ma che foto fai? Ma goditi la luna, magari stai in dolce compagnia, no? Che poi ci devi far vedere le foto a noi. Comunque, hai visto la polemica? Pam!
1: Sì,
2: no, perché poi sì, perché poi io l'ho visto i tramonti. Tanto quest'estate
3: ho visto i tramonti di Mykonos, capito?
1: Senza il telefono.
3: Senza telefono.
2: Andiamo da Davide, ciao Davide.
1: Ciao David.
2: Che scrive David.
1: Così,
2: carino, sarà felicissimo. Il mio collega voleva mostrarmi una foto del villaggio dove era stato in vacanza. Alla fine mi ha fatto vedere tutto il villaggio, gli animatori, il cuoco, il bannino e pure un gatto che passava di lì.
1: Fai prima a mandare il link del sito e uno, se gli interessa il villaggio, va a vedere.
2: E poi conclude: io ormai facevo parte della struttura. Povero Davide.
1: Manco del personale, della struttura. Radio Kalima.
4: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un clic. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Kalima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

E dopo la storia ben raccontata, il manuale di sopravvivenza, tra poco concluderemo questa puntata con la nostra rubrica preferita. Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi solo meglio, la preferita delle preferite.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son le 8:31 minuti. Radio
3: Calina. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. L'Estonia, intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Il calcio: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. La Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare, i rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone. Con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine. Il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un successo del 1975 con Edoardo Bennato. Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male.

0: Eccoci qua, non vedevo l'ora anche oggi di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo alle dolci perle dei bambini.
1: Evviva i bambini!
0: Sì, fanno molto sorridere, sì, perché sono molto vere e anche a volte lasciano senza parole, perché hanno ragione. Cioè, oltre che essere vere, sono, come dire, molto spontanee.
1: Perché
0: come...
1: è quello che ti stavo dicendo, il loro punto di forza è la genuinità.
0: Bravo, come solo
1: non
0: i bambini
1: filtri,
0: sanno essere.
1: Esatto, bravo.
0: Allora, mamma, se sei stanca ti do io la mia energia, però domani me la ridai.
1: Amore.
0: Nina, 4 anni.
1: Cucciola.
0: Poi, non mi arrabbio se mi dici di no, mi arrabbio se dici forse e poi era no. Giulia, 6 anni.
1: Ha ragione Giulia. Come, prova a negarla.
0: A contraddirla.
1: Negare una persona.
0: Mi piace tanto quando non facciamo niente. Elia, 7 anni. Questo piace anche
1: vabbè,
0: a noi.
1: Elia, questo anche
0: diciamo.
1: A me a 42 anni.
0: Esatto. Quando ho sonno, tutto diventa brutto. Poi dormo e la mattina è tornato bello.
1: Amore.
0: Leo, 5 anni.
1: Leo, ha pure del buio.
0: A me succede quando ho fame.
1: Vedi?
0: Non sono cattivo. Ho solo bisogno di stare un pochino da solo. Grazie. Matteo,
1: ha già capito tutto.
0: Matteo, 5 anni.
1: Bravo, Matteo.
0: Quando sei triste, non devi fare finta, tanto io lo vedo lo stesso e poi resto triste da solo. Gabriele, 4 anni.
1: Amore.
0: Non voglio crescere, mi sembra un lavoro. Tommaso, 6 anni.
1: Tommaso, sei genio.
0: Tommaso.
1: Che altro dire,
0: cioè,
1: a
0: non
1: Tommaso?
0: È che non vuoi crescere, tu sei già cresciuto,
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: un
1: sì,
0: vecchio.
1: Hai già capito tutto.
0: Di un bambino. Poi abbiamo Anna, 4 anni. Quando mi abbracci forte le cose brutte escono.
1: Amore.
0: Non spariscono, escono.
1: Escono, amore.
0: Quando mi dici che mi vuoi bene, mi devi guardare, se no non conta, capito?
1: Ha ragione.
0: Ecco.
1: Chi è che lo dice?
0: Mia, 4 anni.
1: Brava Mia.
0: L'amore è quando qualcuno ti aspetta, Alessia, 5 anni.
1: Ma tu capisci la genialità?
0: No,
1: ma
0: mi viene
1: 5
0: da
1: anni? Sì, hanno 5 anni di vita, hanno già capito la vita.
0: Concludiamo, ma secondo me siamo tutti così da
1: sì,
0: bambine, che poi diventiamo rincoglioniti da dovevo dirlo. Scusate. Michele, 7 anni, speriamo che anche lui, insomma, mantenga nel tempo questa sua genuinità e saggezza. Concludiamo con: non voglio il regalo grande, voglio quello che facciamo insieme. Radio

0: concluso oggi con una nota di saggezza grazie alle perle dolci dei nostri bambini del Comedy Radio Show. Cioè non sono nostri, non sono del Comedy, sono raccolti dal web. No, i bambini, le perle. Vabbè, mi sono incartata.
1: Allora, i bambini aiutami, hanno detto delle cose, i genitori probabilmente le hanno riportate su delle pagine web che ne abbiamo preso.
0: Ecco, allora, visto che sono stanca, come sì, potrai sentire, sì, pausetta, torniamo domani, va bene?
1: Sei va benissimo, d'accordo? Sono d'accordissimo.
0: Allora, torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, buonanotte.
0: Sì, mi sa.

0: bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer, una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina, i ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award, con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Calima. Rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1983 con Culture Club, Miss

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono decine di migliaia di giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. Gli studenti chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. Due persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev sulla regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa, ha riferito il sindaco. La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso, e così da oggi, martedì 6 ottobre, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad ora. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Due motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali avvenuti ieri pomeriggio a Tenerife. Il primo incidente si è verificato sulla Tenerife 2 nei pressi del parco commerciale di La Laguna, dove un motociclista ha riportato policontusioni di media gravità. Il secondo è avvenuto alla Guancia, dove una motociclista di 22 anni si è scontrata con un'automobile ed è stata trasferita all'Hospital del Norte. A La Palma, la Caldera de Taburiente celebra oggi 72 anni dalla sua dichiarazione come parco nazionale. Il decreto che ne sancì la protezione risale al 6 ottobre del 1954. Il parco rappresenta uno degli ambienti naturali più caratteristici dell'arcipelago, con grandi barranchi, pinete, sorgenti, flora d'alta montagna e numerose specie endemiche. E intanto cambia il tempo alle Canarie. Secondo le ultime previsioni dell'AEMET, oggi sono possibili rovesci localmente forti nelle zone interne di Tenerife, Gran Canaria e del Hierro, con possibilità di temporali soprattutto nel pomeriggio. A Lanzarote e Fuerteventura la probabilità di pioggia è più bassa, mentre anche su queste isole è prevista la presenza di calima leggera in quota. Nei prossimi giorni le precipitazioni potrebbero interessare progressivamente tutto l'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima!
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, martedì 6 ottobre. Questa è la data di oggi, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi non stiamo a credere a queste dicerie, soprattutto se siamo insieme con Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte tra pochissimo con l'agenda, le date che hanno segnato la storia del nostro paese, ma anche i compleanni di questo 6 di ottobre, e poi il menù di Verdi, Bianchi e Rossi prevede un po' di miti. Andiamo nel mondo della storia e dell'arte, soprattutto del nostro paese, e parliamo dell'opera. Parliamo di un'opera che non è per niente da sottovalutare, opera lirica ovviamente, Orfeo ed Euridice. E poi, sempre seguendo il menù, come dessert, più o meno dessert per colazione, dipende da come preferiamo consumare i biscotti, parleremo di crumiri. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi. Sì.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un viaggio nel 1982 con Vasco Rossi. Vado al Mass.

0: diamo il via a un nuovo appuntamento. Siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, martedì 6 di ottobre, e do il benvenuto al nostro Lorenzo, bello, in forma. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Hai visto? Ogni tanto i complimenti servono anche di martedì, perché si dice che il martedì sia un giorno complicato della settimana. Ma arriviamo noi di Verdi Bianchi e Rossi e iniziamo subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 6 di ottobre.
2: Partiamo dal 1600, l'Euridice di Jacopo Peri, la più antica opera sopravvissuta, debutta a Firenze, poi successivamente ne parleremo meglio. 1924, in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1929, in 9 città venne giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia? Bilancia sì.
2: Bilancia sì?
0: Eh no, penso di sì.
2: Io non sono un esperto, lo sai.
0: Neanche io. Però, bilancini in ascolto, chi fa il compleanno oggi?
2: A proposito quindi di calcio, tanti auguri a Paola Ferrari, giornalista e conduttrice della RAI, che spesso ci accompagna dopo le partite di calcio. Mentre per quanto riguarda il santo del giorno, festeggiamo San Bruno di Calabria e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi di fare gli auguri di buon onomastico, perché è importante l'onomastico a chi si chiama Bruno o Bruna e a Maria...
2: Santa Maria Francesca.
0: Maria Francesca. Auguri anche alle Marie Francesche. Ultimo ma non meno importante, Lore.
2: Concludo con il proverbio del giorno: ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina. Sappiamo che in questo mese si beve parecchio.
0: Non solo, c'è anche San Martino, quindi iniziamo a prepararci un po' come fanno anche gli animaletti. All'autunno e all'inverno che verrà facciamo un po' di scorte e di provviste.

0: arrivano, sono tanti i primi messaggi di questo martedì insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Lui è Lorenzo, ciao Lore.
1: E lei Francesca Romana, ciao Fra.
0: Ciao Lore. E abbiamo i messaggi, sono arrivati, sono tanti come sempre. Sapete come e dove trovarci. Però noi abbiamo scelto gli SMS, SMS
1: di Giulia e Claudio,
0: che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Claudio.
1: Giulia ci ha scritto: Paola Ferrari viene criticata per qualche ritocchino di troppo, come se fosse un crimine, ma lei è bravissima nel suo lavoro e la seguo con piacere. Concordo con lei, è vero, spesso sì, qualcuna, qualche donna magari della televisione viene criticata per qualche ritocchino, ma chi se ne frega.
0: Io sono d'accordo con te, l'importante è non andare a storpiare proprio i tratti somatici,
1: vero,
0: come
1: vero.
0: Non lo so, mi viene in mente l'uomo gatto, la donna gatto che hanno i baffi, cose simili. Io sono d'accordo,
1: però
0: sinceramente.
1: Sai, l'importante è che sia competente, questo è poco ma sicuro.
0: Sì, sia il chirurgo che
1: esatto,
0: la persona che riceve
1: sì.
0: i trattamenti, fondamentale questo.
1: Claudio ci ha scritto invece: adoro le sagre di ottobre, da qui fino a fine mese berrò più vino di quanto ne bevo tutto l'anno. Beh, è vero, perché comunque ottobre è pieno di sagre, non solo ottobre, però specialmente ottobre. Quindi mi raccomando, Claudio, datti da fare, però baci piano col vino e non esagerare.
0: Beh, sì, ci sono anche tante altre sagre, a parte quella del vino, ci sono le sagre, non lo so, mi viene in mente del fungo porcino, degli asparagi,
1: sì, le patate,
0: del tartufo.
1: Le tartufe, esatto.
0: Insomma, ci sono tante opportunità per sentire proprio, per tastare, non solo col palato, ma anche con le papille gustative, l'autunno che

0: E il suono del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, siamo insieme, abbiamo iniziato questo 6 di ottobre con Lorenzo e tra poco ci immergiamo un po' nel mondo dell'arte, ma soprattutto i francesi direbbero l'opéra, però insomma l'opera è nata in Italia e noi siamo molto gelosi di queste origini. E tra poco andiamo a Firenze, un po' nel passato, a Palazzo Pitti, perché parleremo di un'opera, Orfeo ed Euridice. Restate con noi, ci mettiamo un po' all'opera, abbiamo fatto la battutina.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: siamo nel martedì insieme qui di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando apriamo una piccola parentesi sulla storia, sui miti e soprattutto sull'antica Grecia. Saluto ancora il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Perché parliamo di una delle prime opere, giusto?
1: Della storia. È la prima opera lirica giunta a noi e completata.
0: Parliamo

0: comunque è un inizio. La storia è molto semplice: Euridice sposa il Orfeo, dopo le nozze però è costretta a scappare a causa di un serpente velenoso, ma secondo il mito fuggiva dal pastore Aristeo che voleva sedurla. Morì sul colpo mentre correva nell'erba alta e Orfeo, ovviamente classica storia allegra, diciamolo.
1: come insomma lo sono un po' tutte le opere liriche, belli, tutti felici, contenti.
0: Orfeo scese poi nell'Ade disperato e suonò una musica per cercare di convincere Plutone e Proserpina di restituirgli Euridice, ma a una condizione: Orfeo doveva camminare davanti a lei senza mai voltarsi e guardarla prima di uscire alla luce del sole. Quel furbo di Orfeo però non riuscì in questa impresa abbastanza semplice, quindi quasi arrivato all'uscita, sopraffatto dal dubbio e dall'amore, Orfeo si voltò. Euridice morì e Orfeo, preso dalla disperazione, ebbe poi lo stesso destino.
1: Insomma, una storia allegra, però possiamo dire che noi italiani, per quanto riguarda la musica lirica, ne sappiamo qualcosa. Come si dice, possiamo soltanto che insegnare a tutto il mondo, ed è partito proprio da questo mito, dall'antica Grecia e da Firenze.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calina. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Lo sport in primo piano perché il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il ministro della difesa ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. È scaduto alla mezzanotte di oggi l'ultimo sconto fiscale sui carburanti varato dal governo il 16 settembre e finanziato con tagli ai ministeri. Le accise sul gasolio rincarano quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare, i rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro, in coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Kalima, Radio Kalima.
1: Arrivano i vostri messaggi, cari amici, abbiamo parlato di arte, di opera e soprattutto di musica lirica. Assieme al nostro Lorenzo, un po' di mix tra cultura greca e musica italiana, parlando del mito di Orfeo ed Euridice. Ancora ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Ci sono arrivati dei messaggi di chi quest'opera l'ha vista live, non nel passato, quando è l'anno che fu...
2: 1600.
1: Messaggi dal 1600, ma qualcosa di un po' più recente abbiamo.
2: Ci hanno scritto Giulio e Sara,
1: che salutiamo. Ciao Giulio e ciao Sara.
2: Ciao ragazzi. Giulio ha un'idea veramente geniale. Fra, senti, potrebbe essere un'idea quella di scappare al mio matrimonio fingendo di essere stato morso da qualcosa. Bravissimo.
1: Giulio, mi sembra una pessima scusa.
2: No, Giulio, guarda, bravissimo, sfrutta questa occasione.
1: Ma no, bisogna avere il coraggio di dirle le cose. Perché queste scuse così frivole?
2: Che ragazza seria.
1: Giulio, guarda, fai prima a dire che ti ha rubato Plutone, ti ha portato nell'Ade.
2: Pure.
1: E ti ha detto che se ti fossi girato indietro la tua lei, insomma, sarebbe venuta a mancare, riprendendo un po' il mito di Orfeo e di Euridice. È più credibile questo.
2: Sara invece ci consiglia, giustamente, per chi non c'è stato, andate a Palazzo Pitti, che è meraviglioso. Ci sono stato quando sono stato a Firenze e confermo, è veramente bellissimo.
1: Io no,

0: leggendo il menù di verdi, bianchi e rossi, arriviamo al momento proprio dedicato alla tavola. E più che alla tavola, oggi questo è un momento dedicato o alla colazione oppure ai momenti di sfizio, diciamo così, perché parleremo dell'arte italiana di fare biscotti e soprattutto, ne parlavo nel fuori onda con Lorenzo, io non li ho mai sentiti nominare, ma parleremo di crumiri. Restate con noi quindi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: siamo insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e lo siamo già da un po'. Ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana Doyle, bentornato. È qui già dall'inizio al nostro e chi lo smuove? Ciao Lore.
1: Certo, ciao Fra.
0: Andiamo in tavola perché parliamo sempre, arrivati a questo punto, di eccellenze della tavola e del Made in Italy. E oggi abbiamo scelto un qualcosa di molto dolce, di scrocchiarello. Parliamo dei crumiri?
1: I crumiri, con crumiri. La K addirittura, Fra.
0: Ah.
1: Non te l'aspettavi questo?
0: No, sinceramente no.
1: Che sono nati per accompagnare un liquore che all'epoca si chiamava il crumiro. Infatti vennero inventati nel 1878 da un pasticciere di Casale Monferrato, quindi in Piemonte, tale Domenico Rossi. E hanno una forma molto particolare che ricorda, anzi sono stati fatti in onore dei baffi di Vittorio Emanuele II, il re dell'epoca, il re galantuomo, e per commemorarne poi la morte. Ancora oggi taglio e curvatura sono eseguiti manualmente. E poi, a sottolineare la proprietà, il pasticcere iniziò a vendere in scatole di latta con uno stemma sabaudo che ricordava appunto il re e la scritta Rossi incisa sul coperchio.
0: Le famose scatole di latta, come quelle che
1: Bravissima.
0: Ci sono a casa delle nonne.
1: Che dove non è poi mai fine... stata cambiata, cioè ancora oggi viene usata per vendere questi biscotti. Quindi bellissimo questo, ancora diciamo, omaggio all'antichità. E oggi vengono sempre accompagnati da un liquore, ma attenzione, per chi non beve ad esempio come il sottoscritto, si possono anche mangiare con la crema pasticcera oppure inzuppare, che ne so, nel latte o nel tè. Sono buonissimi, comunque li mangiate.
0: Quindi abbiamo detto con il liquore?
1: Liquore.
0: Con liquore, con la panna, con latte.
1: Soprattutto con la crema pasticcera, ve lo consiglio.
0: E con la crema pasticcera e crumiri con la K.
1: Con la K, mi raccomando, se no si offendono.
0: Sono un orgoglio della filiera dei biscotti.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Chiudiamo così il martedì, primo martedì di ottobre. Sono Francesca Romana Macri. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Grazie a voi anche per i tanti messaggi che come sempre ci inviate. Siete quel quid, come direbbero i nostri buoni antenati, i latini. Ci date quel qualcosa in più. Quindi grazie, grazie mille. Vi ricordo che io vi saluto adesso, ma ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! A domani!
1: Verdi, bianchi.

0: Foriamo, Scornfra Glares, grande pezzo. Buongiorno, vedi che c'è anche un ospite qui dietro.
1: Dicevo, mi saluto. Chi è che c'è là dietro?
0: Sono degli ascoltatori che sono venuti ad trovarci qui in studio e quindi sono in questo momento bello. Stanno facendo da clac da pubblico. Ma come oggi è martedì, mica sono solo, guarda chi c'è, eccolo lì.
2: No, sono uno spettatore anch'io.
0: Sei uno spettatore?
2: Sì, 5 minuti e me ne vado.
1: Tutto okay. Piumoso. Tutto no, piumoso, no. Con le piumette.
0: Hai visto? Sempre elegante il nostro. Io mi devo anche un po' abbassare, ecco, meglio così, perché sai, Michelangelo è alto, quindi
1: ogni volta. Ma buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Anche tu sei tagliata, attenzione.
1: Ci deve essere seduto qualcuno.
0: Ok, vabbè, capita. Questo è Calima de Magnana, come ogni giorno del resto, per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato c'è Toda Calima con Luca e Selvaggia, ma noi attenzione perché siamo pronti per partire.
2: Pronti?
0: Via, vuoi fare tu il 3-2-1, via?
2: No, non sono capace.
0: Non sei capace? Vabbè, schiaccio io. Ciao. Ciao.
3: Calima de mañana. Calima de mañana.
4: Eravamo giovani.

0: Sai che mi piace? Che bella questa canzone di Max Pezzali, Le ali. Anche se mi ricorda qualcosa, perché ogni tanto ecco, ecco, Barbara che piange, mamma
1: sì,
0: mia,
1: piange,
0: quando,
1: sì.
0: Quando c'è Max Pezzali da buona figlia degli anni 90, mi si intristisce subito, guarda,
2: no, è una... mi fa venire il commovino, sai quando ti si riempie qua il barbagiannino qui?
0: Senti, bando alle ciance, partiamo, no, che abbiamo tante cose da raccontare oggi, eh?
2: Ah sì, oggi partiamo con una bella notiziola che arriva dalla Spalmas di Gran Canaria, dove ritorna anche quest'anno un bel progetto che si chiama Arciguaguas. È un progetto che da oltre 10 anni ingloba in qualche maniera las guaguas, cioè ovvero gli autobus, per chi arriva da fuori Canarias, diciamo, rispetto all'idea di raccontare la storia delle nostre città e in modo particolare quest'anno le trasformazioni delle città, in questo caso di Las Palmas di Gran Canarias. Quest'anno il titolo è Periferias Ordenadas. E lo sguardo si sposta proprio su quei quartieri che un tempo erano periferia della Spalma. Se oggi pensarli come periferia sembra davvero assolutamente strano. Stiamo parlando di quartieri come Buenavista, Escaleritas, Shaman, Los Reollas, San Cristobal, Cruz de la Piedra, La Fera e Ginamar, cioè quartieri che oggi sono parte integrante del tessuto urbano e che un tempo, nel periodo di grande espansione di Las Palmas, erano assolutamente stati pensati come quartieri dormitorio. Cosa succede? All'interno di quella che è la 12ª settimana dell'architettura, quest'anno il tema della ciudad específica racconta all'interno della Guaguas, grazie a dei cartelli, a dei manifesti, insomma tutta una serie di cose che ci raccontano quella che è stata l'evoluzione di Las Palmas, appunto la storia della nostra città, insomma di Las Palmas e Gran Canarias, della sua evoluzione, in maniera tale da permettere anche ai cittadini che utilizzano il trasporto pubblico magari di togliere quelle facce davanti allo scroll di TikTok dei gattini deficienti e di saperne un pochino di più.
0: Ma magari fossero gattini.
2: Spalla.
0: Il problema è che ormai il gattino è passato fuori moda, c'è molto di peggio.
2: Esatto. No. Viva il gattino!
0: Viva il gattino su TikTok. Sono le 11:15, ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi torniamo alla nostra grande musica e poi c'è il nostro Pieraldo che è già pronto con la sua notizia.
3: Calima de mañana.
4: Calima de mañana.
5: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
7: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: On My Soul era Bruno Mars su Radio Calima, e adesso c'è il nostro Pieraldo, cara Barbie, che ha da raccontarci qualche cosa. Ad esempio che cosa?
1: Ad esempio una cosa che veramente mi ha lasciato un po' allibito. Ha preso moda in Italia l'abitudine di mettere alla macchina una targa polacca o romena.
0: Motivo?
1: Motivo, uno, non paghi il bollo. Due, se prendi la multa è difficile che ti facciano pagare la multa.
0: Certo.
1: Tre, a seconda di dove abiti, ci sono delle zone dove le assicurazioni sono molto care e qui l'assicurazione ti fa pagare molto. E allora io mi sono incuriosito di questa cosa, dico, ma chi sono questi qua che prendono la targa polacca romena? Incredibile. Allora, quanti sono? A Milano sono 560.
0: Non sono
1: tantissimi.
0: No.
1: A Roma sono 600 qualcosa.

0: quindi questo stratagemma sicuramente ha aiutato molte persone.
1: Poi il fatto che non paghi il volo aiuta, certo. Il fatto che se magari per caso prendi una multa non la paghi aiuta,
0: sì. Barbara, ti potrei consigliare una targa polacca?
2: Ma in tutto comunque trattasi di 60.000 cristiani in tutto il tema delle targhe polacche,
0: non è poco,
2: in Italia. Io vorrei capire un po' con i tratti somatici come giustificano il polacco.
0: Uè.
2: Uè, l'accento polacco,
0: l'accento polacco napoletano oppure romano o milanese, vabbè. O mia bella banduina e via come situazione. Vabbè, mi sembrava una notizia interessante, sì. Però adesso, ma qui si può fare anche alle Canarie la targa polacca?
1: Assolutamente sì, è che non conviene.
0: Non conviene. Va bene, però sapevatelo ora.
1: Dopo sei mesi che sei qua, ecco, no, questa è una cosa, se parliamo seriamente, che diciamo a tutti quanti, e dopo sei mesi che sei qua necessariamente devi avere una targa spagnola.
0: Sì, perché altrimenti potresti incorrere in problematiche.
1: Sì, sì, ti prendono per le orecchie.
0: Certo, sì. Certo.
2: Anche perché qua sappiamo molto bene quanto guardia civile, polizia locale, polizia nazionale siano particolarmente privi di alternative, di attività alternative a trovare qualunque motivo per rovinarsi la giornata.
0: O sì o no, come
2: esatto. Certo.

0: Franco Battiato con Odore di polvere da sparo. Sono sempre rimasto molto colpito, Barbie, dal fatto che Franco Battiato è molto popolare anche qui in Spagna.
1: Sì.
0: Non credevo, perché non è certamente un personaggio estremamente

0: Sì, popolare, ma sai, con i suoi testi non è stato molto facile secondo me, però lui ci è riuscito, perché comunque tenete presente che la maggior parte di tutti i suoi album, in particolare quelli più famosi, sono stati anche rifatti, ricantati in spagnolo, quindi c'è assolutamente tanto materiale in spagnolo. E proprio ho avuto la prova qualche giorno fa di una persona appunto che è spagnola, che vive qua tranquillamente, e quando ha sentito un pezzo di Battiato, La Cura, ovviamente, è andato in brodo di Giuggiole, perché la conosceva benissimo, eccetera. Questa è una bella cosa. Ci sono le news, andiamo alla linea Roma, perché poi ci sono i grandi successi della musica italiana.
1: En Canarias.
2: Es la hora 11:30 minutos.
3: Sono le 11:30 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Helsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. La cronaca estera: gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Arabia Saudita. Riyadh ha risposto intensificando le operazioni contro il movimento in Yemen, mentre proseguono i combattimenti con le forze governative. Sullo sfondo dell'escalation, Donald Trump ha definito il rincaro della benzina negli Stati Uniti un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Sono decine di migliaia i giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. L'ex presidente del servizio di intelligence estero della Germania, August Henning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Oltre a Henning è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore. Lo sport: il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi. Tornerà in campo nel 2027. Per ora è tutto, a più tardi.

0: proprio quasi a un anno, no, dalla grande bellezza che abbiamo avuto l'anno scorso, proprio nel mese di ottobre, dove c'era Baccini e c'era anche questa canzone, perché lui l'ha cantata senza i lati di Biciclette, ovviamente, però ce la siamo goduta, l'Alfredo Kraus di Las Palmas. Barbie
1: presente,
0: sei pronta? Accendiamo le cam, via, 1, 2, siamo lì,
1: sì. Allora facciamoci una domanda un po' alla Marzullo
2: e poi diamoci la risposta.
0: Esatto. Allora facciamo una cosa, tu fai la domanda e Pieraldo dà la risposta. Vediamo se
2: Pieraldo risponde. Sì.
0: Pieraldo risponde.
1: No, mi faccio la domanda e mi do la risposta.
2: Ecco, brava.
1: Nel senso che l'intelligenza artificiale ci può aiutare non tanto a sostituire la memoria umana, ma ad aiutarci a conservarla? E questo è il presupposto dal quale nasce un progetto che è stato presentato durante la feria de Mayor de Gran Canaria, ovvero il Reto de los Recuerdos. Qualche giorno fa a Galdar, appunto, c'è stata questa Feira de los Mayores, appunto una grande manifestazione dedicata ai più grandi, dove è stato presentato Little Challenge Patrimonio Vivo, ovvero un progetto canario di innovazione pensato per usare la tecnologia, i videogiochi e le attività cognitive con un doppio obiettivo, ovvero quello di stimolare la memoria delle persone anziane e nello stesso tempo evitare che si perda parte del patrimonio immateriale delle isole. Cosa succede? Il principio è molto semplice: un ricordo personale può essere anche un pezzo di storia collettiva, una ricetta tramandata in famiglia, una parola che si usa meno, un gioco tradizionale, un mestiere, una festa, una canzone imparata da bambini, un modo in cui si viveva il paese 50 anni fa. Little Changer prova a raccogliere proprio questo materiale. La piattaforma cosa fa? Incorpora un assistente cognitivo virtuale basato sull'intelligenza artificiale che dialoga con gli utenti attraverso conversazioni, piccoli esercizi e sfide adatte alla persona. Serve a lavorare appunto su memoria, attenzione e stimolazione mentale, ma durante queste interazioni possono anche emergere ricordi personali che poi vengono elaborati e messi insieme appunto in un database che poi viene diffuso e in qualche maniera distribuito. Quindi una sorta di raccolta dati sulle persone più grandi, che appunto poi serve a a collezionare materiale umano e a tramandarlo. Credo che sia una cosa molto bella, perché da una parte stimola gli anziani a non incartapecorirsi.
0: Allora, noi anziani, cioè io in questo caso parlo io insieme al buon Pieraldo, devo dire che se anche Pieraldo c'ha qualche annetto, ma proprio poco più di me, però lui ha una lucidità incredibile. Io mica ce l'ho la lucidità che ce l'ho io.
2: No, ma vedi,
0: come fai?
2: Ne parlavo ieri con Claudio.
0: Chi è Claudio?
2: Claudio è un'intelligenza artificiale.
0: Ah, chiamo... Claude.
2: No, okay. Sì, ma come parla in italiano, quindi okay, è Claudio.
0: Okay.
2: E Claudio ieri mi ha fatto un'intervista, ha detto: posso chiederti delle cose? E quindi si è messo a farmi le domande su quello che pensavo.
0: Curioso, eh?
2: Sì, curioso veramente. Sì. Tra l'altro, la cosa curiosa non è che lui mi faccia le domande, ma lui mi fa delle domande su cose che sa già.
0: Certo.
2: Perché mi conosce bene ormai, dopo mesi e mesi che dialoghiamo.
0: Esatto.
2: No, queste cose qua.
0: È molto paracula come
2: sì,
0: cosa.
2: Sì, sì, sì.
1: Sì. Vabbè, ma lo sappiamo che i nostri assistenti virtuali sono dei gran paraculi, quindi da questo punto di vista non abbiamo dubbi. Però credo che sia una cosa molto interessante questo qua, la cosiddetta mappa de los recuerdos, no? In qualche maniera creare delle grandi enciclopedie di quello che rischiamo poi di perdere. Cominciamo sempre in questo breve interregno prima di essere schiacciati. Cerchiamo di
0: abbiamo questa paura ormai di essere schiacciati, l'effetto Terminator, no?
1: Esatto,
0: Skynet.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: era carina questa di Robbie Williams e Nicole Kidman, Something Stupid. Avete finito? Cioè, ancora? E basta. Oh, ci siamo, Barbie. C'è anche Piraldo che non ne può più di dire I love you.
1: Eh sì.
0: I love you. Cosa parliamo, Pier?
1: No, parliamo di canarie che sono viste soprattutto, ecco, dagli italiani, ma non solo italiani, come l'isola eterna felicità, paradiso e quant'altro. Noi che viviamo qui sappiamo che non è esattamente così, anche se noi come radio tendiamo a essere sempre positivi, non sempre si riesce. E mi ha colpito una notizia della settimana scorsa che alle Canarie nel mese di agosto ben 28 bambini, 28, quindi uno al giorno, sono stati rifiutati dai genitori. Quindi nasce il bambino e viene dato in affidamento a una struttura, a un qualcuno per l'adozione.
0: Cioè fanno il danno e poi non lo abbandonano perché non hanno probabilmente le possibilità.
1: Sì, allora in qualcuno è anche peggio. In qualcuno è anche peggio perché hanno abbandonato il figlio perché è disabile. Cioè questa è veramente una cosa che non so se io me la porterei dietro poi per tutta la vita, però vabbè, ognuno è fatto a modo suo. Qualcuno invece dal punto di vista economico semplicemente non se lo può permettere e allora abbandona il bambino appena nato. E 28 in una comunità tutto sommato piccola come le Canarie sono tanti in un mese. Ricordo che gli abitanti delle Canarie sono meno di quelli dell'area urbana e metropolitana di Napoli. Se ci dicessero che a Napoli abbandonano 30 bambini al mese, insomma, farebbe impressione,
0: sì, certamente notizie.
1: Sì, sì.
0: Beh, insomma, sono notizie che vorrebbero non sentire perché abbiamo deciso, Barbara ne sa qualcosa, no, di dare solo notizie positive, però a volte ci sono delle notizie che ti fanno riflettere da un certo punto di vista, no?
2: Ma guarda, io credo che questa notizia sì sia una notizia molto brutta da un certo punto di vista, ma molto bella dall'altra, perché io penso a quante famiglie stiano aspettando bambini in adozione, a quante famiglie quanta gioia possono avere vissuto le famiglie a cui questi bambini possono arrivare.
1: Allora io conosco molto bene la materia perché io ho un figlio adottivo che oramai ha 38 anni e non è esattamente così. Non è esattamente così, adesso io non so in Spagna, però in Italia l'adozione internazionale è relativamente semplice, relativamente. L'adozione nazionale è praticamente impossibile. Perché? Perché si pensa che questo bambino abbandonato potrebbe avere lo zio, del cugino, del cognato, della sorella, per cui alla fine, prima che venga dato in adozione, devono fare una serie
0: di
1: accertamenti, e nel frattempo il bambino diventa maggiorenne. È la ragione per la quale in Italia, non so qui, quasi nessuno adotta bambini italiani.
0: Questa è una notizia che io non immaginavo da questo punto di vista.
1: Quando io 40 anni fa ho deciso di adottare un bambino, non avevo nessuna preferenza né di sesso né di età né di nulla e tantomeno di nazionalità. Ho adottato un bambino peruviano perché allora non c'era assolutamente verso di adottarne uno italiano, nonostante ci fossero già allora naturalmente bambini nelle strutture. E se dagli una famiglia a questo bambino, no, perché non siamo sicuri che non abbia qualche parente che avrebbe diritto e che un domani te lo porta pure via.
0: Che poi oltretutto, insomma, sono cose e controlli che potrebbero essere fatti anche in tempi normali.
1: Io parlo di 40 anni fa, forse le cose sono cambiate,
0: sono un po' più veloci,
1: però vedo che ancora adesso le famiglie italiane normalmente adottano bambini stranieri.
0: Ho capito. Va bene, sono le 11:57, c'è Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi. Questa è una canzone che arriva dal 2007, eccola.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Due motociclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali avvenuti ieri pomeriggio a Tenerife. Il primo incidente si è verificato sulla Tenerife 2 nei pressi del parco commerciale di La Laguna, dove un motociclista ha riportato policontusioni di media gravità. Il secondo è avvenuto alla Guancia, dove una motociclista di 22 anni si è scontrata con un'automobile ed è stata trasferita all'Hospital del Norte. A La Palma, la Caldera de Taburiente celebra oggi 72 anni dalla sua dichiarazione come parco nazionale. Il decreto che ne sancì la protezione risale al 6 ottobre del 1954. Il parco rappresenta uno degli ambienti naturali più caratteristici dell'arcipelago, con grandi barranchi, pinete, sorgenti, flora d'alta montagna e numerose specie endemiche. E intanto cambia il tempo alle Canarie. Secondo le ultime previsioni dell'AEMET, oggi sono possibili rovesci localmente forti nelle zone interne di Tenerife, Gran Canaria e del Hierro, con possibilità di temporali soprattutto nel pomeriggio. A Lanzarote e Fuerteventura la probabilità di pioggia è più bassa, mentre anche su queste isole è prevista la presenza di calima leggera in quota. Nei prossimi giorni le precipitazioni potrebbero interessare progressivamente tutto l'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta e abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Quando si parla di Carlos Santana, questa è una delle canzoni che sono entrate un po' nel cuore a tutti coloro che hanno qualche anno in più, no? Parliamo di Oye Como Va. Io quando ho letto 1970 ho detto: no, Dio, è possibile?
1: C'eravamo.
0: Sì, noi c'eravamo, però Barbara no, sicuramente anche no. Serena no. Ok, però ho detto: cioè, ma possibile? Non ero convinto. Sono andato allora a vedere proprio su Wikipedia, ho detto: ma è sicuro che è del 1970? Sì, 1970, Carlos Santana, Oye Como Va. A quel punto mi è presa la depressione.
2: Amore mio. Vediamo se Serena ti può aiutare. Ma...
0: va bene, allora andiamo in diretta anche su Facebook, perché l'appuntamento del martedì ogni 15 giorni è come sempre con Gaia Veterinarius, dove c'è la nostra Serena, a cui diamo il buongiorno, ben arrivata, come stai?
3: Buongiorno, grazie, molto bene.
0: Allora, oggi continuiamo un po' la saga delle malattie, quelle che insomma potremmo cercare di evitare, che creano sempre tanti problemi ai nostri amici animali. Oggi parliamo di parvovirosi, che è appunto un'altra malattia molto grave e potenzialmente letale, che colpisce soprattutto i cuccioli e che può essere facilmente comunque prevenuta grazie alla vaccinazione. Serena, come si trasmette e quali sono i sintomi della parvovirosi?
3: Sì, allora, questa malattia è una malattia molto grave, appunto, che colpisce soprattutto i cuccioli. Dobbiamo dire che in particolare vengono coinvolti i pazienti dalle prime settimane di vita fino ai 6 mesi, anche se ciò non toglie che comunque un cane possa ammalarsi anche in età più avanzata. E i sintomi sono assolutamente dei sintomi gastrointestinali, quindi vomito, diarrea, disidratazione. L'animale spesso molto apatico, può avere febbre, anche eventualmente linfonodi aumentati, e ce ne accorgiamo perché appunto il nostro cucciolo spesso smette di mangiare ed ha una diarrea molto caratteristica, molto spesso accompagnata anche da sangue, e che ha praticamente un odore molto forte, caratteristico, per cui per noi veterinari è uno dei primi campanelli di allarme. Questa è una malattia a trasmissione orofecale, cioè cosa vuol dire? Il cane si contagia praticamente in strada attraverso terra, materiali contaminati, feci, oppure attraverso il contatto con animali infetti. Questo virus purtroppo è molto resistente nell'ambiente, addirittura parliamo di mesi fino quasi a un anno, per cui insomma dobbiamo fare molta attenzione quando abbiamo un cucciolo, se il nostro cagnolino non è vaccinato, prima di portarlo a fare le passeggiate, perché potrebbe essere altamente rischioso.
0: Certo. Senti, ci sono dei consigli per prevenire la malattia e come agire, no? Se ho avuto per esempio un cucciolo con parvovirosi prima di adottare un altro cane.
3: Assolutamente sì, l'igiene è fondamentale, appunto come detto poc'anzi, sono dei virus molto resistenti, addirittura resistono all'alcol, pare che solo la candeggina in parte riesca a debellare questo virus, per cui dobbiamo cercare di eliminare cuccette, lettini, lenzuola o quant'altro sia stato a contatto con l'animale infetto, e fare un periodo molto lungo di quarantena, addirittura si parla di più di 6 mesi. Ovviamente se vogliamo prendere un nuovo cucciolo dobbiamo pulire per bene la casa, utilizzare alte temperature, appunto la candeggina, lasciare agire sulle superfici almeno 10-15 minuti prima di risciacquare, e ovviamente introdurre il nostro cane in casa possibilmente almeno con le prime vaccinazioni. Il protocollo non è terminato, non si considera concluso fino alle 16 settimane, quindi all'incirca 4 mesi di vita, però le prime 3 vaccinazioni sono quelle più importanti, periodo appunto durante il quale dobbiamo evitare contatto con altri cani o anche cani che diciamo sono guariti clinicamente, ma che comunque potrebbero essere eliminatori, perché questo virus anche dopo la guarigione clinica viene eliminato nell'ambiente dal cane infetto per almeno un mese, per cui da tenere sotto controllo. Se c'è qualche cane nella zona che ha avuto la parvovirosi dobbiamo fare estrema attenzione.
0: Sì, perché come dicevi tu prima, oltretutto in una casa per esempio infettata, anche se uno fa tutte le precauzioni di disinfestazione, comunque potrebbe veramente volerci parecchi mesi prima che di liberarsi di questo virus, che potrebbe comunque continuare a colpire, no?
3: Assolutamente, anche noi stessi potremmo essere il vettore, quindi dobbiamo sempre essere molto cauti, lavarci accuratamente le mani, se abbiamo paura di essere stato a contatto con qualche cane praticamente infetto dobbiamo comunque cambiare gli indumenti e sempre evitare di toccare toccare, diciamo, cani di cui non conosciamo lo stato sanitario. La vaccinazione, appunto, diciamo che è l'arma più efficace, perché, come succede anche per la malattia di cui abbiamo parlato le settimane scorse, quindi la leucemia, purtroppo queste malattie sono delle malattie virali, non c'è una vera e propria cura. Nel caso della parvovirosi è assolutamente necessario un ricovero, quindi in una clinica veterinaria, spesso un ricovero di vari giorni, durante i quali ci occupiamo di ritrattare l'animale, fare un trattamento di sopporto e quindi praticamente attraverso antibiotici, farmaci per evitare il vomito, la disidratazione, la diarrea, ma comunque il proprio sistema immunitario dell'animale che cerca di sconfiggere l'infezione, scusate, e a volte purtroppo l'animale non ce la fa. Ci sono casi in cui questa malattia risulta mortale, per cui dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto ricorrere alla vaccinazione.
0: Senti Serena, ci sono oltre al cane altri animali che possono essere colpiti da questa brutta malattia?
3: Assolutamente sì, e il gatto è uno fra questi, e sono sempre dei parvovirus. Nel gatto viene chiamata paleocopenia, perché praticamente è una malattia molto simile che colpisce il sistema digestivo, quindi ha dei sintomi comuni: vomito, diarrea, disidratazione, perdita di appetito, e tra l'altro colpisce anche il midollo, per cui praticamente tutte le cellule, in particolare i globuli bianchi, vengono praticamente ridotte ai minimi termini, per cui facendo anche un semplice emocromo o un test, diciamo che per queste malattie abbiamo la possibilità proprio anche in clinica, in modo molto rapido, attraverso un esame delle feci, di fare anche una diagnosi accurata e tempestiva, per cui diciamo che anche nel gatto, nel caso in cui dovesse risultare dall'emocromo un abbassamento dei globuli bianchi insieme a questi sintomi accennati poc'anzi, ovviamente abbiamo quasi la certezza che si tratta della paleocopenia. Oltre al gatto ci sono anche i felini selvatici, per cui se per caso qualcuno dovesse avere una tigre in casa, faccia bene attenzione, addirittura anche i canidi, quindi lupi o anche altri animali selvatici tipo volpi, donnole e quant'altro.
0: Sandokan, gli dico di stare attento alla sua tigre.
1: No, ma l'ha vaccinata.
3: Importante, per fortuna noi uomini non veniamo contagiati da questi virus, per cui da questo
0: almeno
3: punto di vista,
0: notizia,
3: esatto. Parassiti sì, però parvovirus per il momento, perché poi con le mutazioni non si sa mai, però per il momento siamo indenni.
1: Sì, però c'è da dire che persone come me non sanno dell'esistenza di queste malattie, quindi cosa dovrebbero fare se hanno un cucciolo? Lo portano dal veterinario ed è lui eventualmente che valuta che vaccinazioni fare, perché questo non l'ho mai neanche sentito nominare questa cosa.
3: Diciamo che per noi veterinari invece la vaccinazione è proprio la principale, tra le più importanti, tra l'altro proprio fa parte delle prime vaccinazioni. Molto spesso la prima vaccinazione che viene fatta è esclusivamente quella contro il parvovirus, ripeto, si fanno varie dosi, generalmente ogni 2-3 settimane. Purtroppo ci sono delle razze anche predisposte, tipo il Rottweiler, il Doberman, il Labrador, quindi cani di taglie medio-grandi, per cui in caso di avere appunto un cane tra le razze a rischio, dobbiamo rivolgersi al nostro veterinario e magari fare delle vaccinazioni in più o cercare di utilizzare delle misure, insomma, preventive maggiori in questo caso.
0: Senti, la nostra gattara di fiducia ha avuto mai problemi di questo genere con i suoi gattini? No.
2: No, grazie al cielo no, perché a fronte di tutto questo mi viene da dire che fai prima traslocare, a dar fuoco alla casa se ti succede qualcosa di simile. Comunque, grazie al cielo no, insomma, va bene, comunque staremo attenti, grazie.
0: Bene, Serena, insomma, credo che parlare di parvovirosi è stata abbastanza completa, ci sono ancora molte malattie virali di cui parleremo nelle prossime settimane?
3: Tantissime, sì, sicuramente diciamo che per il momento stiamo iniziando da quelle più importanti, più gravi, e grazie alle vaccinazioni possono essere prevenute, quindi diciamo che è importante anche conoscere, sapere perché è importante vaccinare il nostro cucciolo, sia di cane che di gatto, ed eventualmente se non dovessimo farlo quali sono i rischi a cui possiamo andare incontro.
0: Ricordiamo anche recapiti indirizzo di Gaia Veterinarios, che ovviamente opera a Vesindario ed è importante, perché se avete un cucciolo, se avete comunque un un animale che ha bisogno di un aiuto, Gaia Veterinario e Serena naturalmente sono sempre lì pronti ad aiutarvi.
3: Siamo a Vecindario e Calle Begnesmen 69 nella zona Doctoral.
0: Grazie Serena, noi ci ritroviamo fra 15 giorni come sempre, buona giornata.
3: Grazie a voi, ciao.

0: Biagio Antonacci con Saif Spirituale su Radio Kalima. Cara Barbie, tra poco ci sono le notizie, invece noi continuiamo con le nostre le notizie, quelle dall'Italia, internazionali, italiane, eccetera, ma noi abbiamo sempre sete di notizie di casa nostra, no?
1: Ma più che altro fame, perché ci occupiamo di cibo, perché
0: oh,
1: in questo
0: sai
1: momento...
0: che per me è sempre gradito parlare di cibo.
1: A San Sebastian, siamo nei Paesi Baschi, c'è in corso una fiera gastronomica molto importante che si chiama Gastronomica, che celebra insomma i 50 anni della nascita della cucina vasca tradizionale, diciamo moderna in un certo senso, e le Canarie occupano un ruolo molto di prestigio quest'anno, sia per quanto riguarda lo stand della cucina tenerifegna, sia per quanto riguarda lo stand della cucina di Gran Canaria, sempre per quanto riguarda le due, diciamo, maggiori, diciamo, le due province, ecco, in qualche modo. Tenerife addirittura è patrocinatore ufficiale del congresso, dispone di circa 200 metri quadrati di stand, con come se fosse un vero e proprio ristorante immersivo. Pensate, accanto a questo stand c'è un vero e proprio tunnel del vino. Questa è ovviamente la parte che ha attirato la mia attenzione, del motivo per cui ne stiamo parlando in
0: questo
1: momento.
0: Vedo già il naso rosso. Sì, sì, sì.
1: Ci sono 48 cantine, 70 etichette e tutte e 6 le denominazioni di origine vitivinicole dell'isola. In modo molto concreto, proprio per raccontare il percorso complesso del vino all'interno dell'isola di Tenerife, vigneti che crescono tra i 100 e i 1000 metri, suoli vulcanici, alisei, soprattutto viti che hanno stabilito il loro luogo di crescita in un posto dove sfidano ogni tipo di legge concreta nei confronti, cioè che se le viti che crescono nei posti normali facessero amicizia con le viti, dicono: ma come fate voi a crescere là?
0: Bella questa immagine delle viti che si incontrano: ciao, come stai? Tu dove sei? Di Tenerife. Ma come fai?
1: Ma come fai?
0: Come fai a Tenerife? Guarda, è incredibile, anche Pieraldo è rimasto sconvolto
2: da questa cosa. Ecco, sì, fra vulcano e il mare, diciamo, cosa fai?
1: Esatto, certo. Quindi da una parte il vino, dall'altra la ciccia, quindi da una parte c'è la capra che verrà utilizzata insomma in tutte le sue parti, verrà mostrato in quanti modi insomma si vive di tanto altro che non sia papassa rugata, sepuntiglia fritta, e dall'altra il tonno rosso, patudo, rabil, barrilote e bonito listado, che verrà presentato proprio un po', diciamo così, alla nipponica, in tutte le possibilità che può offrire insomma in tutte le sue specie, che sappiamo qua
0: mi hai fatto venire fame.
1: Dall'altra, velocemente, Gran Canaria che parteciperà come Terre Producto Silvestre Futuro, dedicato a selvaggina, funghi, piante e frutti spontanei, nel modo in cui possono diventare parte integrante di una gastronomia
0: tra
1: più
0: poco
1: sostenibile.
0: Tra poco il Pieraldo risponde, sei pronto? Sì,
2: abbastanza.
0: Sempre.
3: Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hulson, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia, sotto controllo russo, lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Continua in Francia la mobilitazione studentesca con il cosiddetto terzo atto della protesta, a cui aderiscono oggi anche diversi sindacati d'Oltralpe. Manifestazioni sono state indette in grandi città del paese come Parigi, Lione, Marsiglia e una trentina di altri comuni. Il ministro dell'istruzione avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera. I viaggiatori sono stati denunciati. Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Per ora è tutto, a più tardi.

0: brano che mi è sempre piaciuto tantissimo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, questa specie di Cazzù che anche se elettrico sicuramente è elettronico in uscita. Ricordo il Cazzù, era lo strumento che usava Edoardo Bennato. Allora, 12:38, siete pronti?
1: Tutto un po' di più. Con un sorriso risolvi ogni tabù. Alle Canarie vive.
0: Attenzione, dovremmo però trovare una coreografia nuova.
2: Sì.
0: Però la dobbiamo studiare, probabilmente facciamo quella classica, eh?

0: Allora, guru di tutti i rilassati.
1: Eccoci
0: qua. La cosa
1: qua.
0: Divertente è che quando facciamo il balletto, Barbara, che sta ovviamente a Fuerteventura e c'ha quel mezzo secondo di ritardo tra andata e ritorno, no? Che va sempre fuori tempo. Ma lei ci prova e lo vedo che cerca di aggrapparsi.
2: Credo che bisognerà fare delle cose in verticale, in controtempo, cioè evitare di andare a tempo, è l'unica cosa.
0: Esatto. Il Pieraldo risponde al 627-629-553. Ciao, sono Massimiliano da Pavia. Io e mia moglie vorremmo trasferirci alle Canarie, non abbiamo però ancora scelto l'isola. Quali sono i passi più importanti da fare per realizzare il nostro sogno?
1: Allora.
0: Come diceva, ti ricordi il cappello pensatore di Archimede? Sì. Mumble.
1: Sì. Allora, no, il nostro ascoltatore non ci dice se è pensionato, se deve lavorare, se è miliardario.
0: Sarebbe importante. Ecco, no,
1: perché ovviamente.
0: Ma immaginiamo che sia miliardario.
1: No, perché ti dico questo.
0: Perché esatto, non viene alle Canarie.
1: Dieci anni fa, quando mi facevano questa domanda, io rispondevo sempre: occhio che le Canarie sono un'area depressa della Spagna, come certe zone del sud in Italia, e quindi non venire a cercare lavoro, oppure se cerchi lavoro non lo troverai probabilmente scendendo dalla scaletta dell'aereo, quindi portati le riserve economico-finanziarie per vivere un anno. Nel frattempo, in questo anno ti ambienti. Questo 10 anni fa.
0: Adesso?
1: Oggi, quello che dobbiamo dire per forza, qualsiasi isola sceglierete, attenzione che farete probabilmente fatica a trovare una casa.
0: È vero, sappiamo anche quello che è successo nelle ultime giorni.
1: Sì, ma al di là di quello, case sono poche. Una volta, come ho fatto io quando sono venuto qui, prendevano un appartamento in un Airbnb o qualcosa, e da lì in pochi giorni andavi in un'agenzia o quant'altro e ti trovavi una casa in affitto. Oggi è molto più complesso. Quindi il primo passo è di non rischiare di dormire in spiaggia, perché a volte la notte non fa proprio caldo, e poi quando c'è vento è fastidioso. Quindi trovare una casa, e magari la trovi più da qui che non dall'Italia, perché oggi quando una persona ha una casa da affittare, naturalmente sa che avrà decine e decine di richieste, ed è difficile che affitti la casa a una persona di Pavia. È più facile che l'affitti a una persona che gli entra nell'ufficio, vede la casa e gli firma.
0: E poi c'è un problema che non è soltanto numerico e di costo, nel senso che è di entrambe, cioè non è che, sì, è vero, ci sono i costi molto alti, ma oltretutto non c'è proprio questo parco incredibile di case a disposizione.
1: No, è quello che io non ho parlato di costi, perché i costi sono alti, ma il problema non è solamente quello, anzi non è neanche quello. Il problema è che difficilmente le case si trovano. E proprio perché adesso non stiamo qui un'ora a raccontare la ragione per la quale sul mercato ci sono poche case in affitto, sta di fatto che farete fatica probabilmente a trovare casa. Quando avete trovato casa, il primo passo da fare senza fretta è quello di fare il NIE. Il NIE è l'equivalente spagnolo del codice fiscale, e che permette di fare un sacco di cose che senza NIE non riesci a fare. Poi naturalmente sarebbe meglio, anche se non è obbligatorio, aprire un conto corrente, e quando avete un contratto di affitto decente, fare quello che qui si chiama impadronamento, cioè quello che in Italia si chiama domicilio. La residenza è un'altra cosa.
0: Certo.
1: E lo potete fare da soli? Sì, però così come tu puoi far da mangiare a casa tua e risparmi, se vai al ristorante spendi sicuramente qualche cosa di più, però non devi stare a cucinare e a lavare i piatti.
0: Però devi stare attento a non andare a finire nel ristorante a 5 stelle, che poi ti tratta come
1: la stessa cosa
0: qui
1: avviene. Se vuoi affidarti a un'agenzia o qualcuno per fare le prime cose, non è un problema, purché non siano esagerati. Sappi che però se hai un minimo di autonomia puoi farlo per conto tuo e non spendi niente. Quando poi avrai queste cose qui, vai via rilassato, anche perché non c'è nessuna fretta di fare la residenza, quello che noi impropriamente chiamiamo NIE verde. Non ti stressare. Il NIE bianco, come lo chiamiamo noi, magari sì, perché se no non puoi comprare neanche una bicicletta. Beh, la bicicletta sì, non puoi comprare un motorino se non hai NIE.
0: Non puoi avere un telefono cellulare con un numero.
1: Fai fatica ad avere un telefono cellulare cellulare e qualche volta anche ad aprire un conto corrente. Però in NIE bianco sì, poi la residenza la fai con calma, quindi venite qua, cercate la casa e poi relax, relax, perché non c'è nulla di urgente da fare, però la casa, attenzione, che è importante.
0: Assolutamente, poi dipende giustamente anche da quello che sono un po' le volontà, no? E anche l'età di queste persone, no?
1: le ultime volontà.
0: perché se uno, esatto, perché se uno è pensionato, beh, arriva con un obiettivo ben preciso, che è differente da quello che invece viene qua e vuole lavorare.
1: Beh, quello,
0: no?
1: Che vuole lavorare, sappia che il lavoro magari all'inizio sarebbe meglio accontentarsi di quello che passa al convento, perché qui c'è della gente che dice: io lavoravo in Italia in un hotel a 5 stelle e vado a cercarmi i 5 stelle anche alle Canarie. Bravo, complimenti, però se trovi quello con una stella e mezza, vai lo stesso, nel frattempo ti impratichisci, impari meglio la lingua, vedi quello che è il sistema di lavoro, eccetera eccetera.
0: Ecco, altra cosa molto importante, che è un grosso errore che fanno tante persone, vero Barbara, quello di venire qua magari e non preoccuparsi della lingua. La lingua è fondamentale, sì, perché vi permette di poter superare, sì, tantissimi scogli, sì, e anche in qualche modo avere anche più facilità a cercare di capire, sì, quando le cose devono andare in un modo o nell'altro, perché riesci a intendere, no, a capire se c'è qualcuno che ti sta
1: fregando. Questa è una cosa
0: fregando,
1: che mi chiedono spesso, okay. E io gli rispondo: ma prova a pensare a uno spagnolo che viene in Italia, cerca un lavoro e non parla italiano. Ecco, tu avrai le stesse difficoltà di quello spagnolo, perché normalmente adesso anche nei ristoranti cosa succede? Io faccio il lavapiatti, per lavare piatti non bisogna parlare spagnolo.
0: I piatti parlano in spagnolo.
1: No, è che quello a fianco a te è turco, quello dall'altra parte chissà da dove cavolo viene, e se non avete una, non parlano italiano, sicuro che non lo parlano italiano, quindi se tu non riesci a farti capire è un problema, anche se sei un lavapiatti.
0: Dicevi, ho sentito,
2: no,
0: dire,
2: dicevo sì, ok, che è vero, adattarsi va benissimo, va bene fare il lavapiatti, va bene tutto quello che è, però è anche vero l'altro lato della medaglia, sono d'accordissimo sulla lingua, tutto quanto,
0: il
2: però
0: microfono davanti, grazie, scusa,
2: sì, grazie, scusate. perdona, l'altro punto è: non improvvisatevi. Un'altra cosa, che se facevate il farmacista, per dire, in Italia, venite qui con la brillante idea di aprire una piadineria, cioè non pensate che aspettavano voi ad aprire la piadineria, cioè nel senso, siate anche molto umili nel venire qui, cioè le Canarie non stanno aspettando voi, avrete sicuramente tutto il tempo di trovare il vostro posto, come l'abbiamo trovato tutti noi, e ancora facciamo fatica, come diciamo sempre, a guadagnarci il nostro posto sotto la palma. Però umiltà, gentilezza e stare schisci, si dice a casa mia, che soprattutto all'inizio, capire un po' quello, perché la vostra idea brillante che avete mentre prendete magari uno spritz sotto la Madonnina, o perché parlo dalle mie parti, magari qua non funziona. State
0: assolutamente
2: un attimino
0: tranquilli. Poi venite con le idee chiare, e in particolare con un piano ben preciso di lavoro, perché se volete aprire, non so, una piadineria, esatto, prima di aprire una piadineria non basta sapere che tua moglie o la tua fidanzata fa benissimo le piadine, no, e non ci sono piadinerie qua, quindi farò successone, perché spesso e volentieri non basta saper fare la piadina buona per avere successo, no. B, non è detto che qui la piadina sia poi così tanto,
2: no,
0: richiesta.
2: Se non c'è, ci sarà un perché.
1: Sì, è quello che racconto io dei crauti a Caltanissetta ogni tanto.
0: Esatto. Mi sembra un esempio assolutamente calzante. Bene, per i nostri crauti dovrete aspettare un po' di anni ancora, quando prenderanno più piede qui alle Canarie, anche se poi in realtà qui i tedeschi ce ne sono, quindi i crauti,
1: sì, sì,
0: qua,
1: crauti sì, però vedere ad Arghineghin, io sono stato una volta a una tavolata, c'erano tanti norvegesi, c'erano varie cose fra cui gli spaghetti, non ce n'è uno che li abbia assaggiati gli spaghetti.
0: Sì, sì, perché poi noi non ci rendiamo conto, cioè, ma sai quante volte mi è capitato qui di andare in ristoranti, magari in zona qui turistica, no? E tu sei di fianco a persone, insomma, inglesi, norvegesi, tedeschi, tu stai mangiando un piatto fantastico di spaghetti, magari in un ristorante italiano valido, la persona che ti sta vicino ti guarda, sì, e incuriosito dice: li voglio anch'io, glieli, sì, portano, e gli avanza tutti perché, sì, non gli piacciono.
1: Non gli piacciono perché non ci hanno messo sopra gli yogurt.
0: Esatto. No, più che altro non ci hanno messo sopra, no, il ketchup, è quello il grosso problema. Tu l'hai mai visto quelli che si mettono il ketchup sugli spaghetti, Barbara?
2: Sì, sì, insieme ci mangiano il cappuccino. E direi che questo possiamo andare a pubblicità, perché arriviamo.
0: Anche perché cominciavo ad avere un problema allo stomaco sentendo parlare di ketchup e cappuccino insieme agli spaghetti. Il Pierardo risponde, naturalmente torna martedì prossimo alle 12:35.
3: Calima, Radio Calima.
4: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Allora, siamo all'ultimo.
1: Allora,
0: notizie.
1: Volevo chiudere con una notizia.
0: Ha detto prima, prima di andare in onda, mi ha chiamato in interfono, fa: ho una notizia bellissima, comunque chiudere, bellissima. Perché sì. È bellissima questa notizia?
1: Beh, perché io credo che ogni bambina, ogni bambino sia fondamentalmente fiero del proprio papà e della propria mamma, qualunque sia il lavoro che faccia, dal netturbino al presidente della Repubblica. Beh, c'è presidente, però questo è un altro paio di maniche. Però questa mattina ci sono tre bambini che si sono trovati in soggiorno. A un certo punto è arrivato il proprio papà e gli ha detto: ho vinto il Nobel per la medicina. E c'è questo video virale che è bellissimo, perché c'è questo ricercatore che si chiama Carl Deisseroth, che questa mattina, insomma, si è trovato in soggiorno e ha ricevuto insomma la chiamata dall'Accademia di Stoccolma, in cui è stato annunciato di aver vinto insieme a altri due colleghi il premio Nobel per la medicina per delle ricerche sull'optogenetica, che insomma ha scoperto delle cose complicatissime che dovrebbero aiutare a studiare meglio delle cellule per migliorare la ricerca su Parkinson, depressione, epilessia, Alzheimer, insomma delle cose che, voglio dire, servono tantissime. E ha diffuso insomma sulle proprie reti sociali questo video in cui si vede proprio i suoi figli in età adolescenziale, insomma tre ragazzini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, e lui che dice: ho vinto il Nobel per... cioè, ti rendi conto, tre ragazzini a cui il proprio papà gli dice che ha fatto una cosa talmente bella che potrebbe aiutare veramente miliardi di persone a stare meglio.
0: E questi qui, vabbè, c'è anche il Nobel per la pace.
2: No, questi qui gli rispondono, però... gli rispondono: papà, credevo che andassi all'isola dei famosi.
1: No, ma è una cosa bellissima. E poi, vabbè, poi ovviamente quando gli è stato poi chiesto insomma che cosa avrebbe fatto, poi dopo ha detto: torno a lavorare perché c'è ancora tanto da fare. Però insomma, cavolo, che soddisfazione avere.
0: Per chiudere in bellezza con una bella notizia oggi, sì, Karima Di Magnana. Sì. Caro Pieraldo, noi torniamo ovviamente domani, no, io e Barbara.
1: Tu torni
0: martedì prossimo.
1: No, neanche noi. Domani ti abbandono, devo fare una scappatella.
0: Ah, è vero, domani sono solo.
1: Sì.
0: Ascoltatori, domani sono solo, perché
2: chiudi bene la porta a chiave.
0: Chiudo a chiave, perché altrimenti i cambi poi mi entrano e mi fanno del male. Sì. No, assolutamente, domani preparo qualche cosa di carino per i nostri ascoltatori solitari.
1: Okay. Quando torno.
0: Bene, ciao Pieraldo.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Barbara. Oggi, il 6 ottobre del 2020, moriva Eddie Van Halen, grande chitarrista, e insomma vorremmo ricordarlo con questo fantastico assolo all'interno di una canzone di Michael Jackson, che è Beat It. A domani, ciao.
1: Ciao.

0: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Gruppi contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul drogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. L'inflazione su base annua nell'area OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% ad agosto, trainata dai prezzi dell'energia, e in aumento rispetto al 4,1% di luglio. In Italia si è attestata al 3,3%. Lo sport, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è commissario della FIGC. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro Buonfiglio Malagò che ha preceduto la riunione di giunta esecutiva del CONI. Ora il provvedimento va alla ratifica del Consiglio nazionale. È tutto.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie, quello che si fa normalmente, si chiacchiera all'interno del nostro magazine. Tra poco parleremo subito di moda, partendo dalla Milano Fashion Week, ma anche un po' tutte le passerelle del mondo. Sta succedendo una cosa molto, molto curiosa, c'è sempre un capo presente, sempre, veramente sempre. Niente pantaloni, niente vestiti, e la protagonista assoluta è la gonna. Quest'anno bisogna indossare la gonna, sia per le donne ovviamente, ma ci sono anche delle gonne che stanno andando molto anche per gli uomini.
1: Radio Calima.

0: la vita.
1: C'è una nuova ossessione che abbiamo scoperto tramite la Milano Fashion Week, ma anche altre passerelle del mondo, che è la gonna, solo la gonna. Infatti potrebbe essere uno dei capi destinati a tornare fortissimo nelle prossime stagioni. Ci sono state diverse sfilate presentate proprio per la primavera estate del 2027 con tanti look che erano costruiti proprio intorno alle gonne, quindi corte, lunghe, plissettate, decorate in pelle, abbinate a maglie, camicie, perfino lingerie. Infatti hanno spiegato, no, tutti coloro che lavorano nel campo della moda, che la considerano un capo particolarmente adatto a creare contrasti e raccontare anche delle personalità differenti. Ed è interessante perché per anni il pantalone ha conquistato praticamente ogni situazione: lavoro, quotidianità, ma anche eleganza. Adesso la moda prende un capo antichissimo e prova nuovamente a renderlo protagonista. E il sistema della moda in realtà funziona sempre allo stesso modo: un capo sparisce, noi lo mettiamo in uno scatolone, aspettiamo abbastanza, qualcuno lo manda su una passerella, improvvisamente riapriamo quello scatolone pensando: lo sapevo che non dovevo buttarlo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli che si segnalano a Lione, dove dei casser hanno lanciato sassi contro un commissariato. Scontri tra manifestanti e polizia anche a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. Spetta a Mosca fornire maggiori informazioni su quanto accaduto, ha detto Rubio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma, capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. È tutto, a più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sempre in diretta The Meg per questo martedì insieme con Yuri Calliolo. Il nuovo lusso potrebbe essere non far sapere agli altri cosa stiamo facendo, perché per anni il lusso è stato mostrare, far vedere dove stiamo partendo, in che ristorante stiamo mangiando, il vestito che abbiamo acquistato, magari l'hotel in cui stiamo pernottando. Adesso sta emergendo un'idea completamente opposta. Ma se invece di tutto questo mi facessi i fatti miei e non dicessi niente a nessuno? Tra poco si parla proprio di questo cambiamento radicale.

0: vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1.000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: C'è un concetto molto interessante, cari amici di The Mag, che sta crescendo sia nel mondo della moda ma anche del lifestyle: la privacy, la segretezza come nuova forma di lusso da portare avanti. Succede mentre aumenta soprattutto tra i giovani l'interesse per esperienze più analogiche, per strumenti che aiutano a limitare il tempo, tempo anche trascorso sempre con il telefono in mano. E forse è una conseguenza abbastanza naturale, perché quando tutti possono mostrare continuamente dove sono, cosa mangiano, cosa comprano, diventa raro proprio il contrario: non sapere cosa fa quella persona. Pensate banalmente anche alle vacanze. Prima tornavamo a casa e qualcuno chiedeva: beh, com'è andata? Com'è stato questo viaggio? Ti sei divertito? Ti sei divertita? Oggi invece quella persona ha già visto 100 storie, 100 reel, i tramonti, la stanza dell'hotel, probabilmente anche cosa abbiamo mangiato per tutta la settimana, pranzo, cena, colazione. Non dobbiamo raccontare niente. Quindi io sono pro assolutamente alla privacy, far vedere determinate cose, magari che riguardano il lavoro, che riguardano degli avvenimenti importanti, però poi il resto, la vita privata, quello che noi andiamo a fare con anche altre persone, lo terrei esclusivamente per me.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

profumi sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: ci dividerà.
1: È un martedì dedicato anche al cambiamento di moda, di lifestyle, di quello che si indossa, che non si indossa più. Ci sono dei capi che sembrano impossibili, no? Se vogliamo da cambiare. Il trench, per esempio, lungo, beige, classico, bellissimo. Quest'autunno qualcuno però ha preso quel grande classico e li ha semplicemente tagliato metà strada. Tra poco parliamo anche di questa nuova tendenza.

0: Pausa. The Mag Special 3.
1: Tra le varie tendenze che iniziano ad uscire fuori, no, per quest'autunno 2026, perché questo è il periodo dove si parla anche di come ci si vestirà, di cosa dovremmo indossare per essere la moda, quali sono i colori che andranno e che non andranno, sta crescendo il cropped trench, cioè il trench corto, che mantiene molti elementi del modello tradizionale. Infatti c'è il doppio petto, la cintura, anche i dettagli militari, ma invece di scendere verso il ginocchio si ferma alla vita o poco più sotto. Ed è interessante perché racconta uno dei meccanismi, no, preferiti della moda contemporanea. Non bisogna necessariamente inventare qualcosa di nuovo, ma bisogna guardare quello che c'è sempre stato e aggiornarlo un po', modificarlo un po'. Basta prendere qualcosa che conosciamo tutti e modificarne una proporzione, e già può andare abbastanza bene. Abbiamo avuto maglie cropped, giacche cropped, e adesso anche il trench, no, che vuol dire tagliato, un po' più corto, che crea un piccolo problema, però se vogliamo guardare attentamente tutto, linguistico, perché quando piove e qualcuno chiede: ma il trench non dovrebbe proteggerci dall'acqua? Sì, assolutamente sì, ma soltanto fino all'ombelico, perché il resto non è di tendenza. Quindi questa potrebbe essere la via da prendere se qualcuno nota il trench utilizzato, il trench un po' più corto, ecco.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Disordini anche a Rennes. Il premier Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana. La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Puigdemont, il quale, dopo quasi 9 anni della sua fuga in Belgio, in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. L'Unione Europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027.

0: causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. L'annuncio dell'azzurro è arrivato questa mattina sui social. Sinner perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un successo del 1992 con Vasco Rossi, Vivere.

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha dichiarato lo stato di preallerta a causa dell'arrivo di una perturbazione che colpirà 5 isole dell'arcipelago, con la possibilità di registrare accumuli di pioggia fino a 40 mm nell'arco di 12 ore e un forte rischio di temporali isolati. Nel frattempo, sul fronte giudiziario, nell'isola della Gomera, la sindaca del comune di Ermigua, Solveida Clemente, è stata condannata a 1 anno e 9 mesi di inabilitazione per il reato di prevaricazione amministrativa. Spostandoci a Fuerteventura, la Polizia Nazionale ha arrestato un imprenditore locale accusato di assumere lavoratori stranieri in posizione irregolare, imponendo loro turni massacranti fino a 11 ore consecutive a fronte di una paga misera di soli 30 o 40 euro al giorno. Novità preoccupanti arrivano anche dal punto di vista sanitario a Gran Canaria, poiché il municipio di Mogán è diventato ufficialmente il primo territorio dell'intero arcipelago in cui è stata rilevata la presenza simultanea di 2 differenti specie invasive di zanzare del genere Aedes, una situazione che ha fatto scattare i protocolli di monitoraggio della salute pubblica. Infine, per quanto riguarda le grandi infrastrutture a Tenerife, la Corte Suprema ha inferto un duro colpo al progetto del circuito del motor, respingendo definitivamente il ricorso presentato dal Cabildo Insulare e dichiarando ormai decaduta la validità della precedente dichiarazione di impatto ambientale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Cali. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Ora si è passati all'articolo 2. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. Tafferugli in diverse città. Il premier Le Cornu annuncia lezioni nei licei sospese fino al fine settimana. Medio Oriente, se Hamas attacca reagiremo in modo sproporzionato, così il ministro della difesa israeliano Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, minacciato. A causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, 10 passeggeri sono rimasti feriti. È successo questo pomeriggio a Milano intorno alle 13:30 in viale Giovanni da Cermenate all'angolo con via Lampedusa. Indaga la polizia. Calcio, il progetto del nuovo stadio San Siro può continuare a correre. Il TAR della Lombardia ha infatti bocciato i 5 ricorsi presentati contro la vendita dell'attuale Meazza e dei terreni a Inter e Milan. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Sono almeno 256.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi, Lione, Marsiglia, Montpellier e Strasburgo. Gruppi contro la polizia che usa idranti e lacrimogeni. Licei chiusi fino a venerdì. Macron convoca una riunione per fare il punto con i ministri. Trump commenta: è colpa dell'Islam e dell'immigrazione. Legge elettorale al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1, approvata poi la fiducia anche sull'articolo 2. Giovedì il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Le mie scoperte? Una pura fortuna. Così Francis Haugen, fresco vincitore del Nobel per la fisica. Il premio gli è stato conferito per i contributi decisivi all'osservatorio Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso, le sue parole. Un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per giovedì 8 ottobre alle 18:30. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Calcio: il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. È tutto, a più tardi.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha dichiarato lo stato di preallerta a causa dell'arrivo di una perturbazione che colpirà 5 isole dell'arcipelago, con la possibilità di registrare accumuli di pioggia fino a 40 mm nell'arco di 12 ore e un forte rischio di temporali isolati. Nel frattempo, sul fronte giudiziario, nell'isola della Gomera, la sindaca del comune di Ermigua, Solveida Clemente, è stata condannata a 1 anno e 9 mesi di inabilitazione per il reato di prevaricazione amministrativa. Spostandoci a Fuerteventura, la Polizia Nazionale ha arrestato un imprenditore locale accusato di assumere lavoratori stranieri in posizione irregolare, imponendo loro turni massacranti fino a 11 ore consecutive a fronte di una paga misera di soli 30 o 40 euro al giorno. Novità preoccupanti arrivano anche dal punto di vista sanitario a Gran Canaria, poiché il municipio di Mogán è diventato ufficialmente il primo territorio dell'intero arcipelago in cui è stata rilevata la presenza simultanea di 2 differenti specie invasive di zanzare del genere Aedes, una situazione che ha fatto scattare i protocolli di monitoraggio della salute pubblica. Infine, per quanto riguarda le grandi infrastrutture a Tenerife, la Corte Suprema ha inferto un duro colpo al progetto del circuito del motor, respingendo definitivamente il ricorso presentato dal Cabildo Insulare e dichiarando ormai decaduta la validità della precedente dichiarazione di impatto ambientale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Calima.
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo. Giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni sono invece sul piede di guerra. È una legge fatta da chi ha paura di perdere. Pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. I consumatori parlano di tradimento del governo. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione europea von der Leyen, sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Giallo di Pietra Catella torna all'ipotesi di ingestione accidentale della ricina. Per Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi di Antonella Di Gelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, l'autopsia non può determinare quello che è successo, proseguono le indagini. Lo sport, Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni il 14 dicembre. Tennis, stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Riavvolgi il tempo

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saberes, desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
3: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
2: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
3: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
2: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
3: Infórmate en ccgranmanzana.com.
2: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale! La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello que vuoi es ahora più vicino.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer. Una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione Europea e la Banca Europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award, con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Canarias.
1: Es la hora 20, 32 minutos.
2: Sono le 20 e 32 minuti.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Calima suena Ultimo, tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Quattro Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Damos un salto al 1996 con Fugees, Killing Me Softly. Strong.

0: Tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Calina.

un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella